Era voi! Era voi! Sai da lì, Cusco! Metta il Cusco che è sulla trappola!